un colpevole amore. Elisabetta, tua madre, giusto ciel, qual pallore lo sguardo

0: quel posso giurar. Tu soffri, già per me l'universo dispar.
1: Oh, mio Andrì!
0: Quest'arcano dal re non fu sorpreso ancora. Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra.

0: Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Qui verranno Filippo e la regina.
1: Elisabetta!
0: Rinfrescati.

Maria, per vostra maestà l'augusta madre un foglio mi confido in Parigi, leggete in nome della grazia eterna. Ecco il regal su gel, i fior da

0: Sire,
1: sire, tu resti in mia regal presenza e nulla ancora domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto,
0: sire.

E mai so de quali portanti fogli d'ermi qualche nota, un segreto a me affidargli dei. A te, all'intimo del re.

0: e farli tu di morte. Ascolta, il tempo stringe, rivolgo già su me la folgore tremenda. Tu più non sei oggi il rivale del re, il fiero agitator delle fiandre. Son io
1: chi potrà prestar fede.
0: Le prove son tremende, i fogli tuoi.